0: It's the tempo. Oh, it's the tempo. It's the tempo.
1: It's the tempo. It's the tempo. It's the tempo. It's the tempo.
0: It's the tempo. It's the tempo. It's the tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo. Tempo.